Sì, e buon dimanche, oggi con Maria Alice, che Gesù have a blessed Sunday. E Maria Alice, mo peso e sain, la, I fall to pieces, ma sembra pazzi clan, chi pesanti.